0: Sono le 5 e 6 minuti.
1: Radio Padova.
2: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: settimana. Ogni sabato dalle 22.
1: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
6: Radio Padova. Stai ascoltando Radio Padova.

0: Sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.
2: Ciao, sono Jasmin Paolini. Anch'io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona.
3: Università degli Studi di Trieste. Crea la tua storia. Scopri i corsi di studio. Vai su units.it/immatricolazioni26.

0: Radio Padova News.
1: Buongiorno da Gerardo De Vivo. Nuovi raid russi nella notte su Kiev, almeno 8 le vittime. Secondo le autorità locali, attacchi con missili e droni hanno colpito la capitale ucraina, provocando diversi incendi e il danneggiamento di edifici in varie zone della città. Ci sarebbero progressi positivi nei colloqui indiretti di Doha tra Iran e Stati Uniti, mediati da Qatar e Pakistan, lo scrive su X il Ministero degli Esteri del Qatar. Intanto Trump torna a criticare gli alleati della NATO per il mancato aiuto agli Stati Uniti nel conflitto in Iran e ribadisce: «Sto portando avanti una guerra e la sto vincendo molto facilmente». Un uomo di 40 anni è morto in provincia di Teramo, tra città Sant'Angelo e Silvi, durante un inseguimento da parte delle forze dell'ordine. Era a bordo di uno scooter che non si sarebbe fermato all'alt dei carabinieri e per tentare di fuggire avrebbe fatto una manovra azzardata, andandosi a scontrare proprio con la macchina dei militari. Mondiali di calcio vanno agli ottavi Stati Uniti, 2-0 sulla Bosnia, Inghilterra 2-1 in rimonta sulla Repubblica Democratica del Congo e Belgio 3-2 sempre in rimonta sul Senegal. Stasera Spagna-Austria, nella notte Portogallo-Croazia e Svizzera-Algeria. Tennis, Jannik Sinner batte in 3-7 il portoghese Borges e avanza al terzo turno di Wimbledon. Oggi secondo turno per Sonego, Coccobolli, Berrettini, Grant e Paolini. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 7 e 2 minuti.
4: Buongiorno amici.
5: Beh, non male come temperatura, dite la verità, confessatelo. 7 e 3 minuti, Max e Dupré sempre con voi fino alle 9. Ora con l'anno zero di NEC per augurarvi ancora la buona

0: L'anno zero di NEC, a Radio Padova, Ritmo Italiano. Volevo salutare quella spiritosa di Fabi che dice: ma che voce hai stamattina? È uno sbalzo dovuto alle temperature, siamo passati da 35-36 gradi a 20 stamattina. Voglio dire, permettete anche che la voce ne risenta un po'. Ben trovati comunque, buon inizio di giornata. Siamo al 2 di luglio, lo abbiamo ricordato, abbiamo scandagliato tra i ricordi legati alla data di oggi con il nostro almanacco, la nostra agenda, e adesso via nel nostro appuntamento che ci vedrà insieme fino alle 9. Vi ricordo la linea WhatsApp 328 319 8000. Abbiamo già fatto praticamente il toto temperature, perché sul ribassamento delle temperature abbiamo ricevuto molti messaggi questa mattina al nostro numero, tutti naturalmente contenti di ritrovare temperature più umane di prima mattina per iniziare la giornata. Talmente umane che qualcuno ha visto addirittura la neve in alta montagna. Passo Stelvio, per esempio, c'erano delle immagini, non so se fossero taroccate oppure no, però circolavano in rete ed erano, sono diventate nel giro di poche ore virali, con la neve del primo luglio. Insomma, anche questa è un'anomalia del tempo in questo periodo dell'anno, che ci ha intanto dato delle grandi gatte da pelare. Parlo naturalmente della temperatura. Adesso però le cose sembrano tornare un po' in sede, speriamo possa continuare un po' a lungo anche così.
1: Radio Padova, ritmo italiano.

0: l'universo e l'anima del grande artista Francesco De Gregori con Viaggi e Miraggi a Radio Padova Ritmo Italiano alle 7:14 del mattino. A proposito del maltempo, maltempo del padovano, scrive oggi il giornale: alberi caduti e grandine nell'area collinare. I disagi maggiori si sono verificati a Feriole, al confine tra i comuni di Teolo e Selvazzano, per un albero crollato sulla strada provinciale dei Colli. Montagnanese flagellato da vento, pioggia e pure grandine, spero non grande abbastanza per fare danni, però sono alle colture, credo che qualche effetto abbia fatto, e certo non è un effetto positivo. Pare passata e speriamo sia davvero così, anche se il cielo stamattina minaccioso ancora in alcune zone, e le temperature sono invece d'altro canto più apprezzabili, molto più apprezzabili, al punto che ho visto il messaggio con tanto di immagine a corredo della temperatura sull'altopiano di Asiago, l'altopiano dei Sette Comuni, dove Marco scrive dalle parti di Gallio: sono 13 gradi, non male, assolutamente non male il 2 di luglio.
1: Ritmo italiano.
2: La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava di un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure ha moglie. E fu così che da un giorno all'altro bocca di rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le

che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel Tempio. Si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga e di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornute le apostrofò con parole argute. Il furto d'amore sarà punito, disse dall'ordine costituito. E quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare: quella schifosa ha già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Spesso gli sbirri e i carabinieri al proprio dovere vengono meno, ma non quando sono in alta uniforme e l'accompagnarono al

c'erano tutti, dal commissario al sacrestano. Alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano, a salutare chi per un poco, senza pretese, senza pretese, a salutare.

notizia un po' originale, non ha bisogno di alcun giornale, come una freccia dall'arco scocca, vola veloce di bocca in bocca, e alla stazione successiva, molta più gente di quando partiva, chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore, persino il parroco che non disprezza, fra un miserere e un'estrema unzione, il bene effimero della bellezza, la vuole accanto in processione, e con la Vergine in prima fila, e Bocca di Rosa poco lontano, si porta a spasso per il

0: Grandi amici hanno condiviso anche il palco per un certo periodo, Cesare Cremonini e Lorenzo Giovanotti. La canzone si intitola Mondo del 2010, ci porta dritti all'appuntamento con la viabilità, tra poco uno sguardo alla situazione del traffico a nord-est, rimanete con noi.
1: Radio Padova la puoi ascoltare ovunque, in auto, FM, DAB e app, oppure a casa, al lavoro, su radiopadova.com, smart speaker e smart TV.

0: Università degli Studi di Trieste. Crea la tua storia. Scopri i corsi di studio. Vai su units.it/immatricolazioni26.
1: Vederci bene è uno stile di vita.
2: Ottiche Levia Padova. Controllo della vista gratuito, montature di tendenza e lenti personalizzate.
1: Ottiche Levia. Mettiamo a fuoco le tue emozioni. In via Guizza a Padova.
3: Ciao, sono Jasmine Paolini. Anch'io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona.
4: La disco italiana. La disco italiana by

0: viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon giovedì mattina dalla nostra redazione. Traffico scorrevole in questi minuti lungo i percorsi gestiti da Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova. Vi ricordiamo di guidare con prudenza sulla 4 Padova-Venezia, sono infatti presenti i cantieri tra la tangenziale di Mestre ed il bivio per la 13 in direzione Padova e tra Padova Est e la tangenziale di Mestre verso Trieste. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando. A più tardi per un nuovo aggiornamento.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Padova Local News.
1: 7:29 del mattino, le notizie dalle 7 province venete. Apriamo con Padova: violento nubifragio nell'area di Montagnana, ma disagi anche in tutta la provincia. Il temporale infatti si è abbattuto nel pomeriggio di ieri, accompagnato da una grandinata con chicchi fino a 4 cm di diametro. Allagati il vallo attorno alla cinta muraria di Montagnana e numerosi campi della zona. In corso ora la conta dei danni. Venezia, il Veneto amplia lo stop al lavoro nelle ore più calde, coinvolti anche rider, cantieri stradali e logistica. Il presidente Alberto Stefani estende l'ordinanza anticaldo da oggi fino al 31 agosto, divieto di lavorare all'aperto tra le 12:30 e le 16 nelle giornate a rischio elevato. Entrano nella categoria anche le vetrerie artistiche. Vicenza, Creazzo, lite fuori dal bar, spuntano coltello e mazza da baseball, un ferito e una denuncia, vecchi rancori all'origine della violenta aggressione avvenuta in serata. Un uomo è stato colpito alla testa, sequestrate le armi, indagini in corso della polizia locale. Treviso, vento forte, alberi caduti e blackout, schianto tra auto, grave un carabiniere. Ieri sera l'ondata di maltempo che nel pomeriggio aveva colpito il Vicentino e parte della provincia di Padova ha raggiunto anche la Marca, con danni nei comuni lungo il Terraglio e sulla Pedemontana, decine gli interventi dei vigili del fuoco. A Rovigo invece incidente tra auto e moto a San Martino di Venezze, motociclista ferito. Lo scontro è avvenuto nel pomeriggio in via Saline. Il centauro è stato soccorso dal SUEM 118 e trasportato in ospedale. Sul posto anche i carabinieri, i vigili del fuoco e polizia locale. A Belluno prendono il sole sulla piazzolla del 118. Turisti ritardano un soccorso in montagna. L'elicottero del SUEM, operativo dalla base di Treviso, era diretto verso un rifugio per prestare soccorso a una persona in difficoltà. Neppure il rumore del velivolo in avvicinamento è bastato a convincere i turisti a spostarsi. Verona, auto e scooter si scontrano nel Basso Garda. Giovane soccorso e portato in ospedale. L'incidente è avvenuto intorno all'ora di pranzo, a mezzogiorno, a Peschiera del Garda. Sul posto il personale del 118, mentre i rilievi del caso sono stati affidati alla polizia stradale. È tutto per questa edizione locale delle news. Il prossimo appuntamento, come sempre, a luna.
0: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore a due voci con Angelina Mango e Marco Mengoni. E 7:35 invece sentiamo che cosa ha da raccontarci Nico Schiodetto per le previsioni di oggi.
2: Radio Padova Meteo.
3: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo, gli amici di Radio Padova. Dopo la scorpacciata di temporali anche violenti purtroppo nella serata di ieri, ora situazione che va nettamente migliorando. In questa giornata di giovedì si allontana il vortice atlantico e quindi situazione che tende a migliorare con cielo sereno poco nuvoloso sulle Venezie entro questo pomeriggio. Temperature massime grosso modo attorno ai 30 gradi, un caldo moderato, ben sopportabile e vivibile dappertutto. Nel weekend l'anticiclone tornerà ad abbracciare tutte le nostre regioni settentrionali, anche il nord est con una fase soleggiata ma di caldo non particolarmente intenso. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app Trevi Meteo.

0: Se ti piace questa musica, Radio Padova Italia è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova Italia.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro. E pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
3: Dobbiamo parlare.
4: Lo sapevo.
3: Di questi continui alti e bassi.
4: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
3: Sì. Nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
5: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso. Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
6: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi.
7: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
6: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
8: No, sì!
9: Brava!
8: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
9: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
8: Un appuntamento galante?
9: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
10: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
11: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
12: La borsa che guardo da mesi, i saldi alle porte e un pomeriggio per me. Un sogno.
13: Dal 4 luglio, saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Michael Kors, Nike e molti altri. 90 di chiave designer outlet. Lo sconto raddoppia.
14: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
15: Fai leva sui miei desideri, eh?
14: Veramente faccio leva sull'IVA.
15: Leva sull'IVA?
14: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
15: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
14: Ce li leva?
15: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
14: Leva l'IVA.
15: E i pensieri.
14: Solo a luglio, solo da
16: Iperceramica.
17: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
18: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
19: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: Ma con l'aranciata Radio Padova Ritmo Italiano, purché sia fresca e magari anche zuccherata a questo punto per il presidente di commissione che è svenuto. È successo davvero a Mestre un paio di giorni fa per la maturità, il presidente di commissione per il gran caldo, pare che abbia influito questo in particolar modo, si è sentito male all'istituto Luzzatti di Mestre. Si stavano svolgendo gli orali degli esami di maturità e il presidente di commissione è letteralmente svenuto e non si esclude che possa aver influito il caldo, il gran caldo che si fa sentire negli istituti scolastici, al punto che anche i sindacati si sono messi sul piede di guerra e hanno chiesto maggiore attenzione in questo senso per climatizzare i locali delle scuole, che sono spesso dei veri e propri forni a microonde dove entrare significa veramente svenire letteralmente, così come è successo al presidente di commissione, che però poi si è ripreso, ha detto non ci saranno problemi, verrò anche oggi pomeriggio a seguire i lavori della commissione e poi domani sarò presente. Insomma, si è rimesso subito in sesto, però tanta paura e soprattutto il focus sulla climatizzazione sulle scuole. Pensare che hanno avuto e abbiamo avuto a disposizione fondi importanti del PNRR, ma nessuno ci ha pensato di climatizzare i locali delle scuole, che diventano appunto con le stagioni di tarda primavera e poi inizio estate letteralmente dei forni dove è difficile stare. Poi anche a settembre, quando si rientra oramai sempre prima rispetto al calendario scolastico, si rischia di tornare ancora con temperature come quelle di questi giorni.
1: Radio Padova, ritmo italiano.

0: Radio Padova News.
1: Mondiali, gli Stati Uniti battono la Bosnia 2-0 e volano agli ottavi contro il Belgio. I Diavoli Rossi, sotto di due gol contro il Senegal fino all'86esimo, ribaltano tutto a pochi secondi dai rigori. Bene anche l'Inghilterra, 2-1 in rimonta anti-Repubblica Democratica del Congo. Per Tre Leoni ci sarà il Messico. Stasera si riparte con Spagna-Austria alle 21, poi Portogallo-Croazia e Svizzera-Algeria. Per quanto riguarda la nostra nazionale, tiene banco la questione CT. Ascoltiamo Malagò, neo presidente federale.
2: Non ho parlato al telefono, né ho visto né ho contattato nessuna persona fino adesso. Mi sono imposto che questo debba avvenire solo ed esclusivamente dopo che si è chiusa la casella, si è individuata la casella del direttore tecnico.
1: Tennis a Wimbledon oggi in campo 5 azzurri, Sonego Diallo, Cobolli Duckworth, Berrettini Fields, tra le donne Grant Buskova e Paolini Golubic. Domani il ritorno di Sinner contro Brooksby, ieri il successo su Borjas. Dallo sport è tutto, Lorenzo Villanetti.
3: Per rimanere sempre aggiornato vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Sono le 11 e 3 minuti.
5: Radio Padova.
6: Radio Padova. Questa è... Radio Padova.

0: Malika Ayana, Radio Padova, 11:07. Buona mattinata, tutta la musica più bella italiana suona qui da noi. Adesso ne mettiamo in fila tre, la prima è di Rosa Chemical, Mamma Mia.
1: Tre canzoni in fila.

canzoni in fila. Tra pochissimo, a proposito di estate strana, scopriremo il tempo che farà in Veneto da qui alle prossime ore, grazie ai nostri colleghi di Trebi Meteo, mentre adesso c'è Dito nella Piaga e questa è la nuova Businessman.

Ogni giorno su Radio Padova 18 giornali radio per essere sempre aggiornati, 7 appuntamenti meteo per sapere che tempo farà, 15 aggiornamenti viabilità per viaggiare in sicurezza su strade e autostrade del Veneto. Radio Padova, l'informazione che ti serve.

0: splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
1: Inoltre, da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
0: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
1: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.

0: Radio Padova Meteo.
1: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo, gli amici di Radio Padova. Dopo la scorpacciata di temporali anche violenti purtroppo nella serata di ieri, ora situazione che va nettamente migliorando. In questa giornata di giovedì si allontana il vortice atlantico e quindi situazione che tende a migliorare con cielo sereno poco nuvoloso sulle Venezie entro questo pomeriggio. Temperature massime grosso modo attorno ai 30 gradi, un caldo moderato, ben sopportabile e vivibile dappertutto. Nel weekend l'anticiclone tornerà ad abbracciare tutte le nostre regioni settentrionali, anche il nord est, con una fase soleggiata ma di caldo non particolarmente intenso. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app Trevi Meteo.
0: Stai ascoltando Radio Padova.

0: A volte sì, ci vuole una laurea per capire anche concetti semplici. Coez a Radio Padova alle 11:28. A proposito di concetti importanti, parliamo delle donne che per sentirsi davvero vive in equilibrio devono vedere le amiche ogni 22 giorni, né un giorno di più né un giorno di meno. Lo stabilisce una ricerca che dice che tra impegni, lavoro e famiglia le donne non dovrebbero trascurare le proprie relazioni. Poi certo, se una persona riesce a vedere le proprie amiche con più frequenza, tanto meglio, ma mai saltare il 22esimo giorno. Del resto, altre indagini hanno già evidenziato che le amicizie femminili sono spesso caratterizzate da maggiore supporto emotivo e condivisione rispetto ad altri tipi di legami. E studi sul lungo periodo, cominciati addirittura nel 1938, confermano che relazioni di qualità migliorano il benessere, perché contano i rapporti significativi e non l'isolamento. Ancora una volta, buona mattinata. A proposito di incontri significativi e di non isolamento, tra poche ore, dopo domani, ci sarà il concerto di Ultimo a Roma, 250.000 persone, e molti sono già accampati da una ventina di giorni e hanno fatto amicizia, hanno creato praticamente un immenso campeggio nel quale praticamente condividono le ore per prendere il posto migliore sotto il palco. Anche questa è una forma di amicizia. Su Radio Padova lo ascoltiamo Ultimo, e questa è Romantica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Padova suona le canzoni che ami.
1: Chissà che sarà di noi, lo scopriremo solo vivendo.
0: E le canzoni che amerà.

0: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
1: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
0: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro, e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
5: Dobbiamo parlare.
6: Lo sapevo.
5: Di questi continui alti e bassi.
6: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
5: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
7: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso. Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
8: No, sì!
9: Brava!
8: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
10: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
8: Un appuntamento galante?
10: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
11: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
12: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
13: La borsa che guardo da mesi, i saldi alle porte e un pomeriggio per me. Un sogno.
14: Dal 4 luglio, saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Michael Kors, Nike e molti altri. 90 di Piave Designer Outlet. Lo sconto raddoppia.
15: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
16: Fai leva sui miei desideri, eh?
15: Veramente faccio leva sull'IVA.
16: Leva sull'IVA?
15: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
16: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
15: Ce li leva?
16: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
15: Leva l'IVA.
16: E i pensieri.
15: Solo a luglio, solo da
17: Iperceramica. Radio Padova.
18: Prima di entrare in casa,

0: Il ragazzo delle isole Eolie, Dargen D'Amico, ai su Radio Padova 11:44. La sua famiglia è originaria di Alicudi, da anni vivono a Milano, però insomma lui è molto attaccato alle sue zone.
1: Scusa, tu certo. Non saresti affezionato a quel luogo?
0: Certo, sarei nato là
1: sicuramente a una marcia in più. Allora, intanto buongiorno Luca Lazzari, buongiorno a tutte le amiche e gli amici che stanno ascoltando Radio Padova, perché è il ritmo italiano che vi accompagna dall'alba al tramonto, dal tramonto all'alba. E visto che il pezzo di Dargen era ai, volevo raccontarvi che a breve, qui insomma durante lo spazio centrale, il Ciao Cri di Radio Padova, vi racconterò che un terzo degli americani si rivolge all'AI, per l'appunto, per avere informazioni sulla salute. Vabbè. Sappiamo che gli americani hanno un sistema sanitario che è veramente un disastro, è un problema veramente molto grosso. Comunque è emerso da un recente sondaggio di un'organizzazione indipendente statunitense, e hanno scoperto che sono moltissimi gli americani che, per avere risposte, perché non si possono permettere di visitarsi o che so io, chiedono all'AI: ascolta, ho questo sintomo, vabbè, che cosa può essere?
0: Anche il problema, gli italiani dappertutto nel mondo.
1: E purtroppo il problema qual è? È che effettivamente ci sono delle volte che magari la risposta ci azzecca, eccetera, però spaziano dal mettiti un cerotto perché è un taglio, oppure qualcosa di serio, vado a uno specialista, certo. Capisci? Invece, parlando di temperature molto alte, le temperature estreme, che a parte oggi che sembra di essere in paradiso, non colpiscono solamente il nostro corpo, ma spengono a quanto pare anche il cervello degli animali. Parliamo dei cani, per esempio. In particolare ci vuole una certa cura. Se restate con noi a Radio Padova, tra poco, durante il Ciao Cri, ve lo dico.
0: Molto bene, pronti a continuare con la nostra musica. Radio Padova suona Merck & Cremont, Serena Brancale e The Call.

0: Fedez, Tananai e Mara Sattei, La dolce vita su Radio Padova. 5 minuti a mezzogiorno, vi saluto qui. Ciao a tutti da Luca Lazzari, tra poco le ultime notizie.
1: Se ti piace questa musica, Radio Padova History è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova History.

0: Radio Padova News.
1: Dopo il massiccio attacco russo nella notte sull'Ucraina, l'alto rappresentante dell'Unione Europea per la politica estera, Callas, propone nuove sanzioni per Mosca. Le sole parole di condanna non fermeranno gli attacchi contro Kiev. A 8 giorni dal sisma in Venezuela, soccorritori al lavoro per estrarre un uomo trovato ancora vivo sotto le macerie. L'ultimo bilancio è di 2.295 morti e oltre 11.000 feriti. Il governo di Caracas ha decretato 7 giorni di lutto nazionale. Maltempo, allerta rossa in Veneto, arancione in Emilia-Romagna, gialla in tutte le regioni del centro, sud e isole. Quasi 400 gli interventi dei vigili del fuoco tra Veneto e Friuli Venezia Giulia, oltre 800 in Emilia-Romagna. A Siena annullata la provaccia del palio. Il neo presidente della FIGC Giovanni Malagò è al lavoro per individuare il nuovo CT della nazionale. Dovrebbe chiudersi nel giro di una settimana, ha detto a margine del Consiglio federale, fissando le priorità.
2: Non ho contattato nessuna persona fino adesso. Mi sono imposto che questo debba avvenire solo ed esclusivamente dopo che si chiusa la casella del direttore tecnico.
1: Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: È mezzogiorno in punto.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo.
6: Poi un giorno ho sentito:
5: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
7: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
8: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Su Radio Padova, ciao Cri, con Cristina Dori.

delle più belle canzoni, a mio modesto parere, ovviamente è un ragionamento estremamente soggettivo, scritte da Antonello Venditti, dalla pelle al cuore. 12.4 minuti, ufficialmente entriamo a gamba tesa in questo orario che ci vede insieme ogni giorno della settimana, da lunedì a venerdì, mezzogiorno 2 del pomeriggio. Insomma, vi accompagno alla preparazione del pranzo o vi preparo io psicologicamente al salto del pranzo, qualsiasi cosa stiate facendo. Mi auguro che Radio Padova possa davvero essere il contorno giusto e soprattutto la compagnia giusta, quella che vi rende i momenti un po' complicati un pochino più leggeri. Nel caso c'è sempre il nostro numero 328 319 8000, il numero che vi serve ovviamente per mandarci i vostri messaggi scritti, vocali, le foto. Se ci state ascoltando dal mare, dal lago, dalla montagna, mandateci anche delle fotine, che così moriamo di invidia. Però visto che Radio Padova Ritmo Italiano ha veramente in serbo per voi dei pezzi uno più valido dell'altro, direi di partire il ciao, far partire il ciao Cri con i Pinguini Tattici Nucleari, canzone nuova, Sorry, Scusa, Lo Siento, tre modi per chiedere perdono nel caso avessimo fatto una marachella.

0: tenersi dall'agitare la Coca-Cola, perché poi sapete come va a finire, fate una bella doccia appiccicosa. Tommaso Paradiso, canzone nuova di questa estate 2026 che ci porta a fare una scoperta. Sapete che ci tengo sempre a ricordarvi quelle che sono le giornate internazionali. Quella di oggi è una giornata internazionale importantissima per tutti gli appassionati come me, perché è la giornata degli UFO, degli oggetti volanti non identificati, una giornata che punta alla diffusione delle teorie sull'esistenza degli alieni e alla sensibilizzazione della veridicità degli avvistamenti sulla Terra. La data non è stata scelta a caso, perché corrisponde all'anniversario del presunto incidente di Roswell, uno dei casi più controversi e dibattuti. Ora poi Trump, a quanto pare, ha deciso di annunciare che vuole desecretare tutta la documentazione legata agli alieni e ai dischi volanti, quelli che io chiamo sono praticamente notizie di distrazione di massa. Comunque, nonostante la smentita all'epoca del governo e dall'esercito degli Stati Uniti nei giorni successivi all'abbattimento di questo UFO, è caduto per un incidente ancora non si è saputo. Beh, insomma, siamo qua ancora a parlarne oggi, giornata internazionale degli UFO e degli alieni, anche se intorno a noi, a mio parere, ci sono un sacco di alieni. C'è gente a cui evidentemente il neurone non va d'accordo con l'altro unico neurone, però l'importante è che non abbassiamo mai la guardia. Potevamo esimerci dall'ascoltare questo capolavoro di Eugenio Finardi, tutto per voi, extraterrestre.
1: C'era un tipo che viveva in un abbaino, per avere il cielo sempre vicino, voleva passare sulla vita come un aeroplano, perché lui non

ricevuto, in un istante è stato trasportato senza dolore su un pianeta sconosciuto. C'era un po' più viola del normale, un po' più caldo il sole.

0: LDA H7 Poesie Clandestine, e questo è l'orario giusto per ricordarvi che se state con noi a breve avremo gli aggiornamenti per tutte le persone che sono al volante.
1: Se ti piace questa musica, Radio Padova History è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova History.

0: Università degli Studi di Trieste. Crea la tua storia. Scopri i corsi di studio. Vai su units.it/immatricolazioni26.
1: Con Elettrovanni la tua rivoluzione energetica è fotovoltaico in un giorno.
2: E con una detrazione fiscale del 50% fino a fine anno.
1: Elettrovanni, il futuro è oggi.
2: Ad Abano Terme su elettrovanni.it.
3: Ciao, sono Jasmin Paolini. Anch'io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona.
4: La disco italiana. La disco italiana by

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Di nuovo bentrovati dalla nostra redazione. Sulla 4 Brescia-Padova, a causa del traffico intenso, si verificano rallentamenti con code tra Peschiera del Garda ed il Bivio per la A22 del Brennero in direzione Venezia. Sempre per traffico intenso, segnaliamo code alle uscite di Somma Campagna da entrambe le provenienze. Prestare attenzione sul passante di Mestre, è segnalato un veicolo in panne tra Preganziol e Martellago Scorsè per chi viaggia verso Padova. Vi ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. Per il momento è tutto, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio

Gaia, una artista giovane ma sta crescendo, sta diventando sempre più importante per quanto riguarda il panorama della musica italiana. Bossa Nostra è il titolo della canzone. Adesso invece facciamo un bel salto indietro nel tempo, era il 2014, e ci ascoltiamo e magari cantiamo insieme a un volume dove si può un pochino più alto questa canzone che si intitola Sabato. Non manca tanto a sabato.

bravo in matematica di voi all'ascolto. Allora, intanto diciamo Ermal Meta è canzone nuova 2026, invece questa chicca che sta arrivando di Umberto Tozzi, Io camminerò, è del 1976. Quanti anni sono passati?

0: sono Gianluca Pacini. Se avete voglia di cantare e ballare la musica più bella di sempre, vi aspetto tra poco su Radio Padova con la disco italiana.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami. Gloria,
2: ma anche tu nell'aria.
1: E le canzoni che amerai.

0: La borsa che guardo da mesi, i saldi alle porte e un pomeriggio per me. Un sogno.
1: Dal 4 luglio saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Michael Kors, Nike e molti altri. 90 di Piave Designer Outlet. Lo sconto raddoppia.
2: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
3: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
4: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
5: Internet veloce!
4: Solo se hai Eolo. Ah... Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
6: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
7: Fai leva sui miei desideri, eh?
6: Veramente faccio leva sull'IVA.
7: Leva sull'IVA?
6: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
7: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
6: Ce li leva?
7: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
6: Leva l'IVA.
7: E i pensieri.
6: Solo a luglio, solo da
8: Iperceramica.
9: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
10: Su Radio Padova, la disco italiana.
11: Da questo momento
10: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Radio Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato La Disco Italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La Disco Italiana è anche live. Per averla nel tuo evento

Italia insieme a Fiat 131, due entità diversissime ma uguali per talento ovviamente, e che ci hanno portato alle 12:54 minuti. Rum e cioccolata, diciamo forse non in stagione, ma se dovesse abbassarsi ancora la temperatura perché piove, perché no, alla fin fine. Ora invece è Laura Pausini, un buon inizio che mi auguro sia la stessa cosa per voi a partire da adesso.

0: Un buon inizio, Laura Pausini, è arrivato il momento anche di cominciare ad augurare buon pranzo, credo. Oddio, magari qualcuno di voi ha già mangiato qualcosa, insomma, in questo caso buona digestione. Restate con noi perché qui a Radio Padova, Ritmo Italiano, non si parla solo di musica ma anche di informazione. A breve, infatti, avremo l'aggiornamento di Local News.
1: Radio Padova, suona le canzoni che ami.
2: Certi amori regalano un'emozione per sempre.
1: Canzoni che

0: Sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.
2: In un mondo che corre dove l'energia è il tuo scudo, affidati alla velocità di Elettrovanni. Dimentica attese infinite ed opere estenuanti. Con Elettrovanni la tua rivoluzione energetica è fotovoltaico in un giorno. Sì, hai capito bene. In un solo giorno l'energia del sole è tua.
3: E con una detrazione fiscale del 50% fino a fine anno.
2: Elettrovanni, il futuro è oggi.
3: Ad Abano Terme su elettrovanni.it.
4: Università degli Studi di Trieste. Crea la tua storia. Scopri i corsi di studio. Vai su units.it/immatricolazioni26.

0: Sono le 13 e un minuto.
1: Radio Padova, Local News.
2: Edizione del Veneto. È morto dopo 4 giorni di agonia Florian Cani, operaio albanese di 27 anni. Era stato travolto e schiacciato il 26 giugno da un palo delle telecomunicazioni in un cantiere a 2 Carrare. Maltempo in Veneto. Sono stati centinaia ieri sera gli interventi dei vigili del fuoco. Nella Marca colpite soprattutto Treviso, Vittorio Veneto e Castelfranco. Interventi anche nel veneziano con strade bloccate. Il governatore Veneto Stefani ha esteso lo stop ai lavori all'aperto nelle ore più calde. Oltre ad agricoltura ed edilizia, la tutela include cantieri stradali, piazzali e rider. Sono in arrivo 125.000 euro nel triennio 2026-28 per nuove telecamere.

Ti fa stare bene, Caparezza, ti fa stare bene ascoltare Radio Padova ogni giorno, in ogni istante, perché 7 giorni su 7, dall'alba al tramonto, dal tramonto all'alba, con la musica che ci permette di parlare la nostra lingua, abbiamo la possibilità di spaziare da cose nuove, vecchie, medie, canzoni dell'estate, insomma c'è veramente di tutto. Allora, potremmo intitolare questa curiosità che adesso vi passo "Ma il comune mezzo gaudio", però forse non è proprio onesto, perché le temperature estreme non colpiscono solamente il nostro corpo, ma spengono il cervello degli animali. Per esempio, gli uccellini dimenticano come procurarsi il cibo, i topi perdono la memoria e i cani diventano più aggressivi. Le ondate di calore danneggiano il cervello agli animali. Oddio, anche gli uomini, gli esseri umani, non è che siano, si possano sottrarre a questa regola. Comunque, questo è uno dei tanti studi sull'influenza delle ondate di calore sulle capacità cognitive degli animali. Quelli condotti sugli uccelli, per esempio, hanno dimostrato, come dicevo poco fa, che quando fa troppo caldo, intanto i volatili cantano meno e passano meno tempo a cercare cibo e nutrire i loro pulcini. La maggior parte della loro giornata è passata con le

ali aperte per dissipare il calore e ansimando a becco aperto per disperderlo ulteriormente, poveretti, immaginatevi. Poi ci sono molti animali, diciamo terrestri, che cercano riparo in tane o buchi freschi e trovano sollievo lì dentro, ma perdono tempo prezioso che potrebbero investire nella ricerca di cibo. Ma troppo caldo fa male a tutti. Queste scoperte, d'altra parte, non sono una novità, è almeno dal XIX secolo che sappiamo che il caldo estremo provoca reazioni simili anche negli esseri umani. Per esempio, uno studio del 1842 già sosteneva che le ondate di calore portassero un aumento dei crimini violenti, e ce ne sono altri più recenti legati all'uso di armi da fuoco, ma anche al suicidio, persino al gioco d'azzardo. Quindi cerchiamo di fare in modo, insomma, che questo caldo non ci dia quel colpo di grazia che poi trasformi la società in qualcosa di più primitivo, almeno per quanto riguarda la socialità. Adesso invece parliamo di musica, che è meglio. Elettra Lamborghini, carinissima la sua canzone dell'estate, qui a Radio Padova, Ritmo Italiano, Bam Bam Bambina.

Questa cleptomania, una canzone che mi è sempre molto divertita perché lui non riesce a tenere giù le mani da lei, insomma tutto sommato non è neanche un brutto modo per dichiarare il proprio amore nei confronti di una persona. Ora il grande Biagione.

0: Stessa direzione alla nuova canzone dell'estate 2026 di Paola Iezzi. Buon giovedì, buon 2 luglio e buon pranzo. Sono le 13:21 minuti. Attenzione però, vi avviso sempre quando arrivano le chicche firmate Radio Padova, ce n'è una vicinissima a noi, datata 1971. Vi posso garantire che gli scoppierà l'emozione.
1: Ascoltaci dal tuo smart speaker. Basta dire Alexa, ascoltiamo Radio Padova. Oppure Alexa, suona Radio Padova.

0: C'è un modo diverso di guardare Padova. È fatto di dettagli inediti, di colori vivi e della sicurezza di sentirsi a casa. Da Ottica LV, la tua vista è la nostra missione.
1: Tecnologia all'avanguardia e lo stile dei migliori brand nel cuore della tua città. Ottica LV, mettiamo a fuoco le tue emozioni.
0: Ottica LV, in via Guizza 147 a Padova.

0: Radio Padova.
1: Che ne sai di un bambino che rubava e soltanto nel buio giocava e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai?

Assolutamente brividi, Lucio Battisti, 1971, Pensieri e parole. Pensate che questa canzone è stata in assoluto la prima canzone italiana nella quale è stata usata la tecnica dell'intreccio delle doppie melodie cantate, e Lucio Battisti, insieme ovviamente al suo paroliere Mogol, ci avevano regalato questa cosa che aveva entusiasmato, ricordo addirittura Pippo Baudo, che ha detto non si era mai sentita una cosa così, e infatti insomma questi due hanno dimostrato di che stoffa erano fatti. Ora continuiamo però qui a Radio Padova Ritmo Italiano a parlare di buona musica. Arriva Malika Ayane con una canzone che niente aspetta. Wow.

Malika Yan, wow, niente aspetta, con questa risatina finale che ci piace perché insomma ce la rende sicuramente simpatica. Allora, io vi passo questa informazione che però diciamo arriva dagli Stati Uniti, ma non è che noi in Italia a mio parere ci comportiamo in maniera diversa. Comunque è stata fatta recentemente una ricerca da cui è emerso che un terzo degli americani si rivolge all'intelligenza artificiale per avere informazioni sulla salute. Conoscendo la loro situazione sanitaria, poveretti, questi non sanno dove sbattere la testa, noi ovviamente siamo messi molto ma molto meglio, a prescindere. Comunque è stato fatto questo ampio reportage dedicato al crescente utilizzo degli strumenti come ChatGPT e quant'altro per questioni di carattere medico. La diffusione di questi strumenti sembra alimentata soprattutto dalle difficoltà di accesso alle cure, ripeto, questa è una notizia che arriva dagli Stati Uniti. Secondo questo sondaggio, ben 2/3 degli utilizzatori indicano come principale motivo la possibilità di ricevere risposte immediate, mentre circa 1/5 afferma di aver fatto ricorso all'intelligenza artificiale per la difficoltà di trovare un medico o ottenere una visita in tempi rapidi. Vi suona familiare questa roba? Questo non significa però che questi strumenti siano privi di utilità, dicono gli esperti, perché sono molti gli specialisti interpellati da un quotidiano statunitense che ritengono che l'AI possa rappresentare un valido supporto per comprendere referti, tradurre in linguaggio semplice dei termini tecnici e riassumere magari la documentazione clinica o preparare domande da sottoporre però all'MMG, al medico curante. Resta però fondamentale non confondere il supporto informativo con l'attività diagnostica, perché quando la posta in gioco è alta bisogna sempre verificare con persone reali, quindi agli specialisti ci si rivolge, punto fine. Ok? Spero di avervi dato una notizia utile. Sta di fatto che adesso arriva Cesare Cremonini e questa bellissima Ora che non ho

0: che non ho più te era Cesare Cremonini alle 13.40, però mi raccomando restate qui nel Ciao Cri con me Cristina Dori, perché a Radio Padova arrivano loro, le tre bellissime di Radio Padova, le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana e che ascolteremo una dietro l'altra senza interruzione.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami e il battito animale batte come non ce n'è e le canzoni che amerai.
2: Dobbiamo parlare.
3: Lo sapevo.
2: Di questi continui alti e bassi.
3: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
2: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
4: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso. Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
5: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
6: Internet veloce!
5: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
7: La borsa che guardo da mesi, i saldi alle porte e un pomeriggio per me. Un sogno.
8: Dal 4 luglio saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Diesel, Calvin Klein e molti altri. 90 di Piave Designer Outlet. Lo sconto raddoppia.
9: Ciao Sara.
10: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
9: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
10: E usa Therapist.
11: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
12: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
11: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
13: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione.

Tiziano Ferro, perdono, la terza delle bellissime di Radio Padova di oggi, di questo momento della giornata con Radio Padova. Il Ciao Crisi conclude, ma vi aspetto come sempre dopo mezzogiorno domani. Adesso invece buona domenica, la canzone nuova di Saif e tra poco...

Ciao, sono Max Dupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici? Vi aspetto!

0: Ciao, sono Jasmine Paolini. Anche io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona.
1: Università degli Studi di Trieste. Crea la tua storia. Scopri i corsi di studio. Vai su units.it/immatricolazioni26.

0: sono le 14 in punto.
1: Su Radio Padova, Made in Italy, con Maurizio Modica.

0: Pazzi, stupidi ragazzi, Raff su Radio Padova, Ritmo Italiano, con il nostro buon pomeriggio, 15 e 4 minuti. Siete con Maurizio Modica, ora le tre canzoni in fila. La prima di Merck & Cremont, Serena Brancale e The Colors, Partenope.
1: Tre canzoni in fila.

Questa è la collaborazione di qualche anno fa tra Articolo 31 e Coma Cose, era una cosa bene su Radio Padova, Ritmo Italiano. Così archiviamo un altro appuntamento con le tre canzoni in fila. Sentiamo anche Mara Sattei con Enrico Nigiotti, Sabato Sera.

Se ti piace questa musica, Radio Padova Italia è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova Italia.

0: Con Elettrovanni la tua rivoluzione energetica è fotovoltaico in un giorno.
1: E con una detrazione fiscale del 50% fino a fine anno.
0: Elettrovanni, il futuro è oggi.
1: Ad Abano Terme su elettrovanni.it.
2: Università degli Studi di Trieste. Crea la tua storia. Scopri i corsi di studio. Vai su units.it/immatricolazioni26.

Emma con Arcomi, Vacci Piano su Radio Padova, Ritmo Italiano. Ancora una volta a voi l'augurio di un buon pomeriggio e per un attimo apriamo la parentesi dedicata a Wimbledon. Peccato stamattina al femminile fuori Tyra Grant, ha perso in due set contro la ceca Buzkova, mentre è in campo Lorenzo Sonego, è avanti 2-1, sotto nel quarto set 5-4, ma si gioca sul servizio. Oggi in campo anche Cobolli, tra non molto, e poi Matteo Berrettini. Beh, rivelazione, ha trovato un po' di forma. Staremo un po' a vedere come andranno i ragazzi. E poi intorno alle 7:30 di questa sera c'è in campo Jasmine Paolini contro la svizzera Victoria Golubic. E questo è il quadro di quanto sta accadendo agli italiani a Wimbledon. La musica nei prossimi minuti, quella di Clara con San Giovanni, e questa che si intitola Le ragazze.

0: sono Gianluca Pacini. Se avete voglia di cantare e ballare la musica più bella di sempre, vi aspetto tra poco su Radio Padova con la Disco Italiana.
1: Se ti piace questa musica, Radio Padova History è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova History.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
2: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da doc in farmacia.
3: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
4: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
3: Questo finché non passi a Eolo.
5: E allora tutto diventa più...
3: Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
6: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
7: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
6: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
8: La disco italiana.
9: Da questo momento
8: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato La Disco Italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La Disco Italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila

0: mondo che corre dove l'energia è il tuo scudo. Affidati alla velocità di Elettrovanni. Dimentica attese infinite ed opere estenuanti. Con Elettrovanni la tua rivoluzione energetica è fotovoltaico in un giorno. Sì, hai capito bene. In un solo giorno l'energia del sole è tua.
1: E con una detrazione fiscale del 50% fino a fine anno.
0: Elettrovanni, il futuro è oggi.
1: Ad Abano Terme su elettrovanni.it.
2: Università degli Studi di Trieste. Crea la tua storia. Scopri i corsi di studio. Vai su units.it/immatricolazioni26.

0: Radio Padova News.
1: Grave incidente sul Monte Saccarello nel territorio di Realdo, provincia di Imperia. Un quad è precipitato in una zona impervia. Secondo le prime informazioni sarebbero morte 3 persone. L'omicidio a Civitanova Marche, provincia di Macerata, del 62enne Marco Pennesi, in carcere con l'accusa di omicidio volontario, la compagna 34enne della vittima. Sull'economia italiana, scontro a distanza tra Meloni e Schlein, Italia più solida e credibile, mercato del lavoro ai massimi storici, scrive la Premier. Federmanager, di parere opposto agli Schlein, la stabilità dei conti non basta, siamo ultimi in Europa per la crescita. Conclusi a Doha i colloqui separati tra le delegazioni di Stati Uniti e Iran sull'attuazione del memorandum d'intesa per porre fine alla guerra in Medio Oriente. Un portavoce del Ministero degli Esteri catarino parla di progressi positivi. Formula 1, si apre il weekend del Gran Premio di Gran Bretagna. Oggi giornata di conferenza stampa per i piloti, domani libere qualifiche sprint, sabato sprint e qualifiche, domenica la gara lunga alle 16. Da Laura Supino, buon pomeriggio.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 16 e un minuto.
0: Radio Padova. Questa è Radio Padova.
4: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

Delia con Fiat 131, c'era rum e cioccolata, siete su Radio Padova, parliamo di formaggio perché il formaggio ha bisogno della musica giusta. Uno dice, ma che stai dicendo? Stai dicendo una cavolata? No, no, no, è la verità, una curiosità molto interessante, un formaggio può davvero migliorare, senti questa, se viene affinato con la musica, e il motivo non è proprio romantico, no? O almeno non solo, ci sono dei suoni, delle vibrazioni che possono produrre effetti fisiologici positivi durante la maturazione. Quindi avete il del formaggio in frigo, ecco, lo mettete vicino alla radio in questo momento e in qualche modo lui ascolta una canzone come facciamo noi, e l'ambiente in cui riposa può influenzare il suo percorso, la temperatura, l'umidità, tempo, e a quanto pare anche le vibrazioni sonore hanno un impatto positivo. Quindi proveremo a far qualcosa, chissà quale sarà la musica giusta per il formaggio, che ne so, il formaggio asiago ad esempio, oppure per il parmigiano. Adesso c'è Samurai J, Flamenco Paranoia.

domenica su Radio Padova dalle 12 alle 13 le hit del momento. Le hit del momento. In un'ora ti facciamo ascoltare il meglio di tutta la musica nuova che suona ogni giorno su Radio Padova Ritmo Italiano.

0: Elettrovanni, la tua rivoluzione energetica è fotovoltaico in un giorno.
1: E con una detrazione fiscale del 50% fino a fine anno.
0: Elettrovanni, il futuro è oggi.
1: Ad Abano Terme su elettrovanni.it.
2: Goditi l'estate con le splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
3: Inoltre da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
2: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
3: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Eccoci tornati con un nuovo aggiornamento. Sulla A4 Brescia-Padova, code per un veicolo in panne tra Peschiera del Garda e l'innesto con la A22 in direzione Venezia. Il traffico è intenso in questa direzione con code a tratti fino a Verona Sud. E verso Milano permangono rallentamenti e code a causa di lavori tra Montebello e Soave. Traffico sostenuto anche sulla tangenziale di Mestre, con code tra Terraglio e Venezia Est in direzione Trieste. Sempre verso Trieste si rallenta tra Milanese e Castellana. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita Infoviaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio

0: Gusto e cultura, gli eventi del territorio consigliati da Radio Padova con Franco Ghirardello.
1: Nel weekend più vicino a Ravenna, da sabato 4 luglio, parte un'esperienza diversa dal solito, perfetto per chi vuole muoversi lentamente, guardare il paesaggio con occhi nuovi. Si chiama San Vitale Tour, pedala e pagaia, quindi unisce bicicletta e canoa in un percorso che porta alla Pineta San Vitale fino alla Pialassa Baiona. È una proposta che mette insieme natura, acqua, silenzio, ideale per una mezza giornata fuori porta che non assomiglia alla classica, sai, passeggiata sul mare. Ma se vi piace l'idea di una Ravenna più verde e più sorprendente, questa è una traccia bellissima da seguire. San Vitale Tour, pedala e pagaia, Ravenna dal 4 luglio.
0: Gusto e cultura, gli eventi del territorio consigliati da Radio Padova, torna domani alle 18:30.

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: La borsa che guardo da mesi, i saldi alle porte e un pomeriggio per me. Un sogno.
2: Dal 4 luglio saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Michael Kors, Nike e molti altri. 90 di Piave Designer Outlet. Lo sconto raddoppia.
3: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
4: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
5: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
6: Anche su un mezzo non tuo?
5: Sì.
6: E offre anche tutela legale.
5: Mi fai parlare?
6: E assistenza sanitaria e a casa.
5: Esatto, Moby, perché ACI
6: è il club sempre vicino a te.
5: Almeno la chiusura posso dirla io?
6: Ok, socia.
5: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
7: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
8: Internet veloce!
7: Solo se hai Eolo. Ah... Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
9: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
10: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
11: Ciao Sara.
12: Ciao! Senti, stasera partita padel?
11: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
12: E usa Therapist.
13: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
11: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
13: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
14: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione. Le bellissime!

Applauso del pubblico dopo le bellissime di Radio Padova, così mi piace, le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. Che bello avere il pubblico anche di pomeriggio, perché è una radio che vive, vive insieme a voi, i vostri messaggi, alle persone che ci vengono a salutare, a trovare anche in questa nostra calda, un po' meno calda oggi, estate. Vi ricordo che infatti tra poco ci sarà uno degli appuntamenti più quotati della giornata con i nostri amici di Trebi Meteo. Rimanete con noi però, perché c'è la nostra musica, quella di Ermal Meta, Calma Metafisica.

0: Padova suona le canzoni che ami.
1: Certi amori regalano un'emozione per sempre.
0: E le canzoni che amerai.

0: mondo che corre dove l'energia è il tuo scudo. Affidati alla velocità di Elettrovanni. Dimentica attese infinite ed opere estenuanti. Con Elettrovanni la tua rivoluzione energetica è fotovoltaico in un giorno. Sì, hai capito bene. In un solo giorno l'energia del sole è tua.
1: E con una detrazione fiscale del 50% fino a fine anno.
0: Elettrovanni, il futuro è oggi.
1: Ad Abano Terme su elettrovanni.it.
2: Ciao, sono Jasmine Paolini. Anch'io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona.
3: Università degli Studi di Trieste. Crea la tua storia. Scopri i corsi di studio. Vai su units.it/immatricolazioni26.
4: La Disco Italiana.
5: La Disco Italiana by Radio.

0: Padova News.
1: Giorgia Meloni a Padova per il 19° congresso nazionale della UIL. La premier interviene dopo il segretario generale uscente Bombardieri. Il salario giusto è una conquista per tutti i lavoratori, ha detto, mentre il salario minimo rischia di sottrarre tutele. Secondo la stima flash diffusa dall'Istat a maggio 2026, il mercato del lavoro registra un lieve arretramento sul fronte occupazione. Su base mensile gli occupati diminuiscono di 22.000 unità, meno 0,1% in tutte le fasce, ad eccezione degli over 50, che continuano ad aumentare. Ben sotto le attese invece i dati sul lavoro negli USA. L'economia americana ha creato in giugno 57.000 posti di lavoro contro i 113.000 previsti. Il tasso di disoccupazione si è attestato al 4,2%, meno del 4,3% previsto dal mercato. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha confermato in via definitiva la maximulta da 4,1 miliardi di euro inflitta a Google per abuso di posizione dominante nel mercato dei dispositivi mobili Android. Chiude in positivo la borsa di Milano, l'indice guadagna l'1,6%. Da Laura Supino, buona serata.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 19 in punto.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Radio Padova. Questa è Radio Padova. Scende.

quello con Anna Tatangelo, c'era Notte Poetica, siete su Radio Padova, sono le 19:03, una buona serata e buon giovedì, sono Franco Ghirardello come sempre insieme fino alle ore 20 su Radio Padova, Ritmo Italiano, la prossima è di Elettra Lamborghini.

Ancora il ritmo dell'estate, a me con Petit, siete su Radio Padova, buona serata. Vi ricordo anche i nostri social per interagire con noi, facile, cercateci su Facebook e Instagram, Radio Padova Official, e si va con il dito proprio lì, sulla marmellata. Marmellata numero 25, ci ascoltiamo Cesare Cremonini.

Ciao, sono Jasmine Paolini. Anch'io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Una buona serata, ben ritrovati. Sulla 4 Brescia-Padova, a causa di lavori, permangono rallentamenti con code tra Montebello e Soave in direzione Milano. Traffico intenso in direzione Venezia e code a tratti tra Peschiera del Garda e Verona Est. E sul tratto Padova-Venezia, rallentamenti per traffico in direzione Trieste tra Innesto a 13 e Tangenziale di Mestre. E sulla Tangenziale di Mestre, infine, per il traffico sostenuto, permangono code tra Terraglio e Venezia Est in direzione Trieste. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, a vostra disposizione la gratuita Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio

Prontissimi per il nostro aperitivo sulla spiaggia, per chi c'è, per chi c'è, allora benvenuti, per gli altri, insomma noi ci accontentiamo, noi ci mettiamo la musica e festeggiamo lo stesso pensando di avere un bel gin tonic, va bene, se vi piace, oppure se volete un aperitivo analcolico, ecco, però non fa per noi in questo momento. Vi lanciamo la prossima canzone prima dell'appuntamento con Trevi Meteo, stessa direzione, Paola Iezzi.

0: Radio Padova Meteo.
1: 19:32 minuti, ci colleghiamo con i nostri esperti del tempo, con 3B Meteo, c'è Daniele Berlusconi. Buonasera Daniele, bentornato.
2: Grazie Franco, buonasera a te e a tutti gli ascoltatori.
1: Grazie, mi pare che il peggio sia passato in riferimento alle temperature infernali, che mi dici?
2: Sì, esatto, in riferimento a quello sì, perché i temporali di ieri hanno portato questo calo delle temperature tanto atteso. Quest'oggi ci siamo ritrovati con un clima decisamente più vivibile, più umano, ecco, con temperature comunque che poi al pomeriggio hanno toccato i 30 gradi sulle zone pianeggianti, sulle aree interne, ma con tassi di umidità decisamente più contenuti, e quindi insomma si sta bene. Poi c'è anche del vento soprattutto sull'Adriatico, sulle coste, che insisterà poi anche domani, quindi anche domani e probabilmente l'inizio del weekend saranno un po' ventosi sull'Adriatico, con una giornata però domani e dopo sostanzialmente ben soleggiate, quindi davvero pochi disturbi nuvolosi, torna il sole con questo clima estivo e finalmente appunto gradevole, perché poi anche domani le temperature saranno sempre intorno ai 30-32 gradi al pomeriggio, ma con ancora valori di umidità bassi, quindi si starà abbastanza bene. Poi di notte e di mattina si scende, questa volta anche intorno sotto i 20 gradi, quindi ecco, per qualche giorno insomma siamo tranquilli a livello di caldo, insomma non si soffrirà più, almeno fino a domenica. Poi vedremo settimana prossima, perché insomma potrebbe poi tornare un po' di caldo, ma non dovrebbe essere così estremo, così eccessivo come nei giorni precedenti, ecco, però poi ci riaggiorneremo.
1: Va bene, sicuramente ci riaggiorneremo già domani come sempre alle 19:30. Grazie a Daniele Berlusconi di 3B Meteo. Buona serata, ciao, grazie.
2: Ciao, a presto, ciao.
0: Radio Padova. Radio Padova.
3: Dimmi perché

0: Ciao, sono Max Dupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici. Vi aspetto.
1: Radio Padova, buongiorno amici.
2: Dobbiamo parlare.
3: Lo sapevo.
2: Di questi continui alti e bassi.
3: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
2: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
4: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
5: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
6: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
5: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
7: No, sì! Brava!
8: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
9: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
8: Un appuntamento galante?
9: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
10: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
11: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
12: La borsa che guardo da mesi, i saldi alle porte e un pomeriggio per me. Un sogno.
13: Dal 4 luglio saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Diesel, Calvin Klein e molti altri. 90 di Piave Designer Outlet. Lo sconto raddoppia.
14: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
15: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
16: Radio Padova. Stai ascoltando Radio Padova.

Gli anni 80, i favolosi anni 80, Polvere, Enrico Ruggeri, 19:46 minuti. Buona serata con la nostra musica, quella di Radio Padova con il ritmo italiano. Un successo, quello del 2026 di Rove, tornato con questa canzone Femmina.

Per qualcuno ricordi d'infanzia, il gatto e la volpe, Edoardo Bennato, davvero un genio della nostra canzone. 19:52 minuti, ci salutiamo, grazie da parte mia, sono Franco Ghirardello, l'appuntamento con Si Viaggiare per domani, sempre alle ore 17. Vi aspetto qua su Radio Padova, Ritmo Italiano. Ora so solo che la vita, c'è quello che ci racconta Giovanotto.

0: Ciao, sono Jasmine Paolini. Anch'io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona.
1: Università degli Studi di Trieste. Crea la tua storia. Scopri i corsi di studio. Vai su units.it/immatricolazioni26.

0: Padova News.
1: Giorgia Meloni a Padova per il 19° congresso della UIL. La Presidente del Consiglio ha rivendicato quanto fatto dall'esecutivo su incentivi alla contrattazione, taglio delle tasse sul lavoro e decreto lavoro a partire dal principio di giusto salario.
2: La scelta di far corrispondere il salario giusto al trattamento economico complessivo sicuramente era una rivendicazione della UIL, sicuramente è stata una vittoria. Io credo che sia stata una vittoria di tutti i lavoratori.
1: Sono malato, spero di farcela. Chiedo a tutti di pregare per me, così il sindaco di Benevento, Mastella, ha commosso oggi i fedeli durante la ricorrenza della Madonna delle Grazie, patrona del Sannio. Per lui lungo applauso. A 8 giorni dal terribile terremoto che ha colpito il Venezuela, un uomo è stato estratto vivo dalle macerie di un edificio, a salvarlo una piccola bolla d'aria. Il bilancio finora è di 2.300 morti e oltre 11.000 feriti. Ai mondiali prosegue la caccia agli ottavi di finale. Spagna e Austria aprono un'altra serata iridata. La vincente sfiderà una tra Portogallo e Croazia in campo nella notte. All'alba chiude la serie il match tra Svizzera e Algeria. Da Laura Supino, buona serata.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Sono le 20 in punto.
5: Radio Padova. Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: Radio Padova.
1: Mentre lui le insegnava a fare l'amore, lei gli insegnava ad amare. Fabrizio De André, canzone dell'amore perduto.

Ciao, sono Max Dupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici? Vi aspetto. Radio.

Università degli Studi di Trieste. Crea la tua storia. Scopri i corsi di studio. Vai su units.it/immatricolazioni26.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati. Questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, giovedì 2 luglio. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle 7 di domattina, venerdì 3 luglio. Sulla tangenziale di Mestre, code per lavori tra Castellana e l'innesto con la A27 in direzione Trieste. E sulla A4 Venezia-Trieste Prudenza per un veicolo in panne tra San Giorgio di Nogara e Latisana verso Venezia. Per quanto riguarda i tratti non di nostra competenza, la diramazione Padova Sud della A13 di Autostrade per l'Italia è chiusa per lavori tra Padova Sud e Bivio Piovese in direzione Padova. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. È tutto, guidate con prudenza.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio!

0: scopri il mondo della tua radio preferita. Segui Radio Padova su Instagram, Facebook e TikTok.
1: Ciao Sara.
2: Ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
5: Su Radio Padova stai ascoltando Canzoni d'amore.

0: Radio Padova.
1: Dammi 1000 baci, poi 100, poi ancora 1000, poi di nuovo 100 senza smettere altri 1000, e poi 100. Gaio Valerio Catullo.

0: Genova suona le canzoni che ami.
1: Brava Giulia, è brava Giulia.
0: E le canzoni che amerai.

0: splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
1: Inoltre, da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
0: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
1: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.
2: Università degli Studi di Trieste. Crea la tua storia. Scopri i corsi di studio. Vai su units.it/immatricolazioni26.
3: Ciao, sono Jasmine Paolini. Anch'io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona.

0: so, Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Stai ascoltando Radio Padova.